Difianga ma se fo maria lo VPS le puni ala va a ya mo le PS na ya e fa na nawa ye le tote le ta te wo tinu mai se au mat tua ma na na o fa lupe ele na mati ina ua to es full 1 minute ona tale o le tula tasi ya ai e ina fa silanga fi tu na tu le time mo le fa fo mel ta te wo tinu mai se ta to lo la lam papa au Wellington mo na nu tua o I fa silanga fo no tanga HRPP supporters I Wellington Ole a faile tato fon tanga ile as fraile ole vaia sone ile as fun male vo uni ile no fuanga lo ta ile lo ile ono ile fiafi ile ono winga ole so male fiafi na nei fa tuni nai fon tanga nea ole a tu atusi ole ta hook tolse lau male ono Jackson Street I Pitone ole nei fon tanga ole a fa mau popo ina ia a ole a fa mau popo ina umai tupe Yo tatou tusi lulu au lumana iai lewa yaso e fao umai tupe I Samoa. A mana omie se tusi lulu po nisi fo I famtalanga, fa mole mole, fa so taimai su lunga, ile olua tasi, tasi, tasi lua, iwa fa tasi o. Olua tasi, tasi, tasi lua, iwa fa tasi o, po le sunga I ananai, olua lua, o tasi lima, iwa tolu lua fa. Tatou feiloa ile afiafi, ile lofa, ole tua fa aftai, Ola sainia ele laulau afono. Ole isi fasilanga nei, mole a inga fast ao Tearoa I Wellingtone. Tau ia na ou faa poi poi faa lau tu ma, faa la au tu manu. Ma ou tapui tapu o tupo, au wau sa ma fainga ta sa moa. Au e faa fonga I lungo le ea faa tulou le tapu inga, faa fonga iau au na alitana lelei, I tutonu ole lau mua maone nu utuha oi tulou, tulou na lava. Ole a fasino tonu le nei fa linga I sui ma malu uma ole a inga fast Aotearoa I Wellington ole a usui al tato fono I le asa nei le aso lua se furma le tasi o yuni I le tu lai fai le fiafi